parliamo fino a piano. Radio Consoli, voglio sentirvi. Valerio Pellegrino,